Io sentivo di star bene e nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto

0: Mashai, Konikesi, Wa Melanesi, Wa Polynesi, Wa Mikonesi.
1: Jebe gore se